0: Che sei io? Tu, mi pare che sta nato dovrebbe cantarsi un'idea. E sta vita idiota, la gigante che non è tu. È vero.
1: Non abbiamo querido resignarnos a dejar de vivir come studiante.
2: Doble A. Una señal sonora. En dirección al tango.
3: Recordamos que somos el único medio que transmitimos en vivo y en directo Crónica TV a través de su telepuerto satelital propio 1214 en toda la República. Último adiós del pueblo al maestro Osvaldo Pugliese.